Ka lebohile haholo e motse moratuwa jwalo ka tlhalose mamedi le kenang ha jwale ke la makumane a mona le mane ho pola lona le tshetswa ke SABC News. Re ikemetse ha re kgethe nku ka pere pele re lethakgola e re ke suthele mosiwa tshweu hore balla ditaba tsa pele tsa letsatsi.

Mamedi hare di phethele tsena tse qalang ha letsatsi ka tse amanang le bo emo ba le hodimo bo ga lebelwang ka jeno ho potolo ha alena ha re qala jolo ka province ya Gauteng ding lo di moletla ka kwela ka ho kgetha dibaka me o phole Mpumalanga ho tla thiba ka mohodi o seng ho na ka Highveld ntle le mona lo di moletla hla ka ho phole fela ho futhumale ka Alofeld ha ile province ya North West ho tla thiba ka mohodi o seng ho na ntle le mona lo di moletla ka kwela ka ho kgetha dibaka ho phole ka mafafatsane a jetileng a di aduma ntle le ka lebo ya botšhabela ha ile province ya Free State ho tla thiba ka mohodi o seng ho na ntle le mona lo di moletla ka kwela ka ho kgetha dibaka ho phole ka mafafatsane a jetileng a di aduma ntle le ka lebo ya botšhabela ha ile province ya Northern Cape ho tla thiba ka mohodi o seng ho na ntle le mona lo di moletla ka kwela ka ho kgetha dibaka ho phole ka mafafatsane a jetileng a di aduma ka lebo ya botšhabela Western Cape le ka kwela ka ho kgetha dibaka ho phole ho fihlela ho futhumala fela ho ba di di bakeng tse ka botšhabela ka mafafatsane a jetileng a di aduma ka bophirima ka go le ka botšhabela province ya Eastern Cape ho tla ba ka lebo ya ka mafafatsane a jetileng a di aduma ntle le mona lo di moletla kwela ka ho kgetha dibaka ho fihlela ho futhumala re phethele jolo ka province ya KwaZulu-Natal mo teno di moletla kwela ka ho kgetha dibaka ka mohodi o seng mona di ka go longa tse bo ha re ngantle le mona lo di moletla hla ka ho phole fela ho futhumale ka botšhabela Mamedi di fella mona di tabatsana tse qalanga letsatsi ha re tiane o tse hlahlamanga e lengatsa ho rra ya botselela ke khutlela wena ga bosana madie he ha mo le mifo

Emeso sarna idu betsele shivala basibera rofala besoso arifgale tsora yabatselela the biggest one to drive get a quad break for show ole seria fa kila bobedi ka cheno khone rbe tsela jalo matsatsi ya mashoma mabedi ya besobera ro a khodi ke yabotselela ya selema selema ke sona sa 2026 a selema sona sia mata a selema sia mata wana mamedisi le mo ha seria mela le boya holo hle bufa makuba da bana le mani mosebetso mo tla ka be sala me tsai sala ba ding ka re nyane ba tsana ofitlelo re ka botselela ba sebeditse ba tla khutla se ba khutla ampe o sane ruto re e dieme jwang tsa lenano leno la ditaba la makuba da mona le mani tsuwa tsuwa tsuwa tsuwa tsuwa tsuwa tsuwa ba re fuka fuka fuka fuka fuka fuka a ona kwa ruti ga sense fikile mogotsi wa ka a a le o podile ke nako ya selebo ka pana kwena ya maria mo e leng gore jwang kapa jwang e go podile ka ntle ka mona lwana ha o khanna tsile mono ke tlokometse ka ntle ka mona ke mohudi o khantse ba bone ha o re khone o bona hana go bonana hantle le dipula di ne dina ha go loka center city se kang ata bloom town a ke tsebo na mo linteng a bo simane di ne dina me so mona di ne dina dipula tsena a ke tsebo linteng hore di ntshodisa majwa Afrika borwa a re mo fetela hore ga bo ropo go na go felletse o tejonito chepa te twasa le mkaka

0: o malala laotswe ho ikhapela bophelong le One Life Insurance. Na o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand. Hopola ho kena websiteng ya rona ya www.lesedfm.co.za kapa SMSa One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse e tlhabolle ho Lesedi FM. Bulela mohala wa hao ho dimo ho bane re ka nna ra o letsetsa. SMS e ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng le ho ba mofani wa ditshebeletso tsa glete. Melawana di dipehelo di teng online. One Life, a changing lives.
1: Bafana bafana.
2: Munua. Bafana bafana ba ile ke na tshilisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mose mafatshe na America, Canada le Mexico.
3: Bafana bafana is back.
4: Re motlotlo ka sena re le tsha. Re eme mmoho re ba tshehetse. Re ikotle difuba re re. Le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa, le fatshe le ao anane.
5: Bafana bafana!
2: Tlalo le kgaso dipapadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho otloloha ho Lesedi FM. Ke molelo.
6: Hantle ho di mahloho ra ke a le shume tsebeletso ke a le Lesedi SABC re balwa ditaba ke mosiwa tshweu.

0: ratile lerato hobo le ena kere a hole o hula hosane modimo a moetse ka mohau a hole aba sireletse le masong a dira le babolatsana le thuto di ba tele ke nkhono tsilane matheo ya ring happy happy ke le buile thuli baby
1: thank you hlemme wa ka ke le buile ha holo ke thabetse u bua le wena
0: ke le buwa thuli baby
1: thank you me bye bye ha se mohem Mami di ka jeno ho tshe ho hola aus oma alabile o dula Brandfort wine Mandela o etsa dilemo tsenga tsenga ta o kopelwa ke Nozipho Muilwa Potsane Nozipho Muilwa yena o dula Potsane Trust ka mana ka Thabantshu are happy happy birthday we and the a kitike ha monate ka jeno ho hola ke itumetse mohobela mane Lesotho o kopelwa ke mewa hai amohelang le bonkhono ba hai ke nana tsotang le lebohang hotu happy happy birthday we nathle le na kitike le satsi la hai la tsolo ha monate nate nate 0860003084 ke nomoreka ya mohala mo mamedi dume hello
2: eh me tuli le kai
1: ke teng o kae me
2: ke teng me ke hurisa nda ntate mokutu waka e le ntate mabesele le motshanaka e le leboa senyetsi le setlolo saka e le tshwanelo mokong ke ntate modimo a batse hantle ka dinako tsohle
1: ke lebuile hlemme waka ke lebuile haholo thank you mami mona ke kopela kgaitsedi yaka katlao le mahlaonolo mme yena lebitso la hae ke Gantshe Mohapi wa mushakwana hotwe ho lahle ragadi wa bana o keteke letsatsi la hao la tsolo ha monate molaetsa ona o tswa ho tshidiso ramatsie le sedi fm dumela hello
3: le kae
1: ke teng ho kae
3: ha
1: monate ntate
3: a o tshwere ka se metela ho la silwane mozizi ke ra ho la ka se go tega le nkhono monika eh ima ma monika ma ma huwa le bona o tsaga 99 years ka tsekotile ba kopela ke ntate tla di ka matswa ka mela ga ba hole ba tsaga tse di tsenya ka ja le ba tsuli
1: ntate ke le bile ha holo
3: thank you baya
1: bye bye ntate metsotso mo mama ma shima ma pedi le metso mehlano ka mora hora ya le shemele motso mong ha re fetele ho dima ka tso follow tsi ho tla rona re ka lebellang le nane o la ditaba la imatla fatse ka jeno dima ka tso tumela ngwane
4: go solo ka ithuli
1: ya phela o phela hantle
4: ke pisa hantle ngwane so ke le buile ha holo mo mamedi wa tshebeletso ya le sedi fm le wena ke sentse e ke u dumedisa ka jeno ho tso re tlatlang re dile kola ho imatla fatse re fumana hore ditsebisa ditaba tsa moruo di bontsha ha ona le kgonahalo e kgolo ya ho theoha ha ditheko tsa mafura. University ya Free State e Bloemfontein e tshwere seboka se hlophisitsweng ke lefapha la temo sa dipontsho tsa batjha ba temo sa matsatsi a mabedi ho bontsha dihlahiswa tsa temo tsa batjha le boqapi. Ka ho le leng e Paki K e leng inspector ya sepolesa sa Johannesburg Metro e teka bopaki ka dikamano tsa hae le motlatsi wa molaodi wa sepolesa sa Ekurhuleni Metro e leng Julius Mkhwana Zimona o boela teka hape bopaki ka dintlha tse amanang le tlhahiso leseding eo a ileng a e fumana ka boshodu bo ileng ba etsahala ba mahakwe a bohlokwa tikolohong e nngwe ka hare ho profensi ya Gauteng. Tsena leseding ke seo re tla ba le tsona ho imatlafatse hang ka morao ho ditaba tsa hora ya leshome le metso medi ke le buile a ho lutuli
1: ke le buile a ho lehle di mazo ke le boha mo mamedi re tlokena ditemeng tsa kgwebo le moruo me ho pala ka jeno re tlo bua le moeti wa rona ka taba ya batjha le dikoloto batho ba batjha ke batho ba ratang nthwena e o re bitsang soft life bo pelo bo manobo nobo bo ratwa ke batjha jwale kana ka nngwe bophelo bo bo qetella bo bakentse ka hara dikoloto ke yona taba e re tlang ho tshohla ka jeno le nane la rona la kgwebo le moruo ere ke nke pina e tla ka Gerald le Eddie Levet baby hold on to me

ke lebile ha ho lotlana mo mamedi ya tshebeletso ya Lesedi FM ho fela ho le jwalo le nanelo le ke nang ke la ditaba ke la imatlafatse sa maya hantle o ile o phumula ho baneng ya hautima o e gathile re tlo boela re tiana hape le wena kwano sia le moyeng na kong e tlang mamedi e re pele nna le wena re tlo kena go tse o go di hlophisitseng ho lena la imatlafatse e ka jeno re fetela o tsietsi mo holadi ba keng sa ho re balla ditaba tsa ho ra ya le shumele metsimedi

0: Nako ke hora ya pele o mametse le CD FM go tlhola gatso la Afrika Borwa. Di dabatsa ra pele o tla di ballwa ke tsietse mohala di mpapile o tla o balla di hlotsa tsona.
1: Melata e fetang sekiti le magolo a tsheletseng e dulang Pietermaritzburg ke ke ya tebelwa sebakeng seo e dulang ho sona. Muso wa Namibia o ke ke ba dumellwa hore o pate Edgar Lungu. Ditaba tse ding tse amanang le hore paki ke e ka re ho komishini ya madlanga e nyama tsete. Nomele ka botlalo le bolipi di latela hang ka mora mona.

0: Ove ubuluke. Disolong tse jwalo ka 1 kg ya Rainbow Simply Chicken Poloni ka R74.99 fela. Di 175 gram dife kapa dife tse pedi tsa Dettol Hygiene Soap ka 30 rand. Le jumbo pack ya maleri kapa dipens sa Huggies Dry Comfort kapa value pack ya tsona ya Huggies Gold. Dife kapa dife tse pedi tsa tsona ka 320 rand. Di fumane ho fihlela ka di 12 tsa July 2026. A Shoprite fela.
1: Lapeng la rona re nwa Carmen Pure Rooibos Tea ka tsela tse fapaneng. Pale o e batla e le tswekere ka lebese le lengata. Lerato o e batla e loyile e tjhesa. Thabo o iphoka ka kopi ya tonanahadi e na le tea bag. Nna he, ke enwa ka kgaba ke ithuletse, ka pelong ke kgotsofetse. Ho sa kgathalehe hore o enwa jwang, Carmen Pure Rooibos Tea e dula e lelemela. Nna tefelwa ke tea mankgonthe ya Afrika Borwa. E fumaneha disupermarketeng tse ngata le ho carmentea.co.za. Carmen Pure Rooibos Tea. From our soil to your soul.
2: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di theko e tlase, etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Inke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: How to fit an original bucket for 1 year KFC? Le qala nama ya kgoho le le sothwana le crispy hamonate le zinga wings tse pedi le di chips.
4: Ya empa, haeba o batla rotisa mathele ka nnete, iphumanele dunk bucket for 1. Qala nama ya kgoho le le sothwana le crispy hamonate di dunk zinga wings tse pedi le di chips.
5: Original bucket for 1 ya KFC itulana le dunk. E khetsele site ho tloa ho 42.90. Etsa le kfc.co.za bakeng sa lesedi le batsi. KFC, it's finger looking good.
6: Tla metsotso le shumane metsombedi hantle ka mora go ram ya pele mo mamedi ku butsetse potso make if money di karabo hona le moshane so wa nkaraba le ka mona ka botshabelo me hore ka mora 1994 ene re buang ka yona ena 1994 ene re buang ka yona ka jeno rona go etsa etseng metseng ya rona ke metseme kae e seng le teng
7: e ke di melan melan le motho le ga ya monate kere ko fe na botshabelo ke di t ke di m ke di n e ba di w e ba di u e ba di r e ba di s e be ba di h h2 h3 e be ba k e ba di f a Iba J, Biba West.
6: Kimo he mo mamedi. Kamra 1994. Utwa botshabelo. Utwa fela. Utwa. Kibo DW. Ibe babo botshabelo West. Ibe babo kai. Yeah. Na hana fela hoja bana baba so ba ile ba re bulela kwa na ka bo 1960 1970 ka be re le kae batho ba batsu ka jeno ka be re le hole bona ka 1994 re theile metse le metsana e mekae mo re dulang teng ke ne ke bua tsena ke araba ngwanenwa ya ileng a re go nna tsohle o na le tsona o na bila rekelwa le uniform sekolo ngwanenwa hore le uniform ya sekolo ngwana e fumana mahala ya lanka ID ngwana ka ko arabile hle ko arabile ke metse re o tlo nthumelele lebitso la papa o nthumelele lebitso la mama re khone re bue le bona re ba kope re batle ba emane le fa pin lena he la tsona di ID le di passporto o thuswe tla metsotso le shuma le metsumine ka mora hora ya pele thabangi ine le potso e matla lena no lena le o le ratanga holo la jwale ke na ko ke lenana le buang le wena mo mamedi ka hotlo hotle e re tle ke bona dumela ntate thuso aha ka kokosi ka bona kokosi o ntwetsa ka kokosi mo no botata e re tle ke tse tsena he me ke ne ke botsitse potso ke atla ho lona ho dillo tsa lona ke atla ho dillo tsa lona ke tla di sheba kana ko isa feeling pelo re ke tle ke bapa le pina ya the OJs the mighty OJs.

0: wena ile nga rengwalla maobane ka botata ba tladi clinic bari botata bo hona mo clinic ndi thapo tsa bona ke tsona tse ba fam mathata tshwantse ba fumane motho a lukisa mo
1: ha ho supermarket e chipu feta you save ho bolelang hore o tla boloka ho lu di hlaiso ntse o di rata ditlokontsa ka metla le tseding tsengata fumana 750 gram ya Cremora Crema ka 49.99 le 10 kg ya Speco Kappa Golden Delight Rice ya Sasco Cake Flour le ya U Brand Super Maize Meal ka 299 rand ba boraro ba tsona di solo di fumane ho fihlela ka di 12 tsa July se fo se ke di solo tsena tse toma le tseding tsengata ha you save vu fela mo di jo tsamema di bitsang hanyane ka mehla
2: e bang nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Tsonge le shumane metsoro bonga pele ho hora ya bobedi. Ena ke nako a roma mele palo e ratang haholo.

0: 26.99 le 500 ml ya Stay Soft Fabric Softener ka 26.99 fela. Di fumane ho fetela ka di 12 tsa July 2026 ha Shoprite fela.
1: Thembisa o batho ba le motlotlo ka setso sa bona ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le qhubulanana la kgaso ke 88.4 hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM ke molelwa.

0: na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o latlhelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: lebole thibos hore a thella
2: maraha se ne di fela a wela setšhaba se senang boeletsi se a timela nyaka

Good Life Techno are go. Meru filet on a dipedica tatelana. DJ somebody. Amoya wa yotola pelo pomela ka khotso le a Casper your vest. Kibone a re haufinyana tla re fa album e monate nati nati nati ntwana na tsepedi tse tharo. Tsantseng nga di lukisa. Re emetse cas album yo re emetse monna. Monate mpula e ke lebitso la pina. Re re tle re a potlakele kantorong ya ditaba le Kenny Tlotlisa Modupi. Yena ke tshebeletso ya lesedi ho SABC. Hantle o di mahlo ra ke ya bohlano. Taba tsena tsa ho ra bohlano. Ke di bolelo ke Kenny Modupi.